0: main TikTok tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Oh, buang banyak info.
0: Ah, iya, Bundo. Error ini.